Sedon etze tini rewe sa. Ha sedon rewo norekate noregulale denad. Omiterethi, unizengo titajengi radio jido ripo 97.5 omenengone.